L'alma di Pavresciana, quella celebre rosa temprana. Abrecare fresco del Rio, same palomas, tu casa Rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tiarme.